Hallelujah, my bonke inkosi. Ke hlengwe masonde ho le seri FM. Ba pele metso se ke mahlano pele re fitla ho reng ya bohlano. Ra ho le tsena he re suthele me moruti Mamudupi le dimu ka mafube.

emona tipina maizale Brandon Dudu tsebeletso ya Lesedi FM standwa sama pele mona easy ka sibahle el wave rider antlo di mahlora ke bo supena tsebeletso ke Lesedi SABC musi wa tshe u bala tabatsena.

0: 9771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela tshebeletso ya Lesedi FM.
2: Them coming on a different style.
1: A ine fihla kwa etwela kena tjena. Mamadi re etela jwalo di hoteleng, di B&B, di Airbnb tse fapaneng. O sebetsa mo. Ke dipepetso di fetse o yeng o tiane le tsona mosebetsing wa hao. Ke bohlaswa bofe bo yeng o bobone. Tshwaro e jwang ke bemba thepa, bemba di hotele, ba okamedi. Kapa ho

0: Tiene que agarrar un cantador. ¡Lina!
1: Ya, ni un chayol existe. ¡Lina! ¡Un chayol! ¡Lina! Ya, DJ Juan de Almost, traveling man, ya, no. Dino.
0: Y carregue mucho a DJ Dino.
1: DJ Honda Lemos. Yes. Se llama la música de la Fana, me sale The Biggest One Tribe. Refana, yo no cari ticket, es ahora yo lo Global Stage. Kufa Global Stage. Etla ba etsa la ka bana ka Rose Garden ka motlobelo ka di 10 tsa October tla kala ka 12 and ticket di afumana ya computer ticket le Shoprite Checkers computer ticket le Shoprite Checkers zonke Java Businova Makati Oskido Mafikizolo Kelvin Momo Babalwa Sanere hungata ka nnete ka mono Amo Afrika, Finzo, Pulem Pofolo, King Payo. What about Monatica Rose Garden, Cablon Fontaine, Caritene, Mocabello, me, the ticket, the Caliamano 375, one letter 450, Cooler Box 200, Cooler Box VIP 1.0, the Quadralo 1.5, Cooler VIP. What about Monatica Nete? Kamonoka Golden Rose Garden ka Bloemfontein Rose Garden Bloemfontein ka di 10 motqobelona tlaba monate bo mafikiso lo ba teng ka mono bo Vos Nova bo Kelvin Momo refana ka di ticket 0860003084 0860003084 ke di nomoro tsa rona letsana jwale
0: oh tulima o bana
1: eh
0: hai hono le thata
1: ke
0: manta
1: ye
0: Hai, mantswe ana le ona ana le re etsa nthwe. O la etsetsa diepe.
1: He bani. Eh motlwele ke tlo mmotsa o tlane. A re bele ha khutle. Lentswe le le ka. Sekebe ga ile bala thwa.
0: Lentswe la ngwane mo.
1: Ya,
0: sekebe ga ile bala. Ona hula ka thata.
1: Ka ba nna ba ne ba le. Sebe ba nka mantswe a batho.
0: Boma. Ha o la ntso le stratembusi.
1: Banka.
0: Ha holo.
1: A re tlo mo tsela o se bosh.
0: Ha o la ntso le stratembusi.
1: Oh guys, bo.
2: Hello bebe.
1: Oh guys, bo. Oh guys, bo.
2: Hello bo sweetie.
1: Yeah, ena ya be. Ena baby we tlwele motho a ka gate ba sweetie mantsi ba tsa baby. Ke a chikwa ntlo.
0: Ah, na sa go wena. Ena le nna.
2: Na ne ke re twa.
0: Bo ba tsukada. Eh. Ona re nna. Ela. A ka u tsa baby a o tsene ke.
2: Ke mo tsene ke ne ka.
0: Tsatsa mo ka.
1: Hao.
0: A tsore. Baby ke nna mo.
2: Ene. Ene na ki ha ki di tsi bo ntate ba di keita ga di thata tsena bo baby. Babona tsa thwasa di bunolo.
0: Dara.
2: Eh.
1: Ke tsetsa go la dithata tsena.
0: Ntate ya mangwele ya mangwele.
1: Le la re bitsa motho wa modi. Le la ke tsa motho wa modi. Ke ke tsa tsa thata.
0: Ke so le motho wa modi wa le tsetsa.
1: Motho wa modi, motho wa modi. Eh, no, ke ba di sa ja pa. Ke itaga di thata.
0: Ibile wa tlisa mogolo ha. Ba ba ka ba hula ka mthamo.
1: Ah le motho a go.
0: Tsela le le go ja ka minsi timo la na ka ba ta thilo.
1: E se re tsaka ka la le tshe motho a bo di go.
2: Ene fuma ne miss meet wa teng lona le miss meet nyana
0: tshe.
2: Ba ka ka tsela di tapo le ge tsela di carrot o re.
0: O le ke se shabo se tsebe o e ketse.
1: Hello, bo baby ke ke bala ba tsuwa nnete se ba ba ke tsaka se tinga se tsa se thata. Ah ke ba tswa mo di ke mo tswa mo tswa. O ntse e tsa thale ka pa jo.
0: Nna ke di nne ke o yemela ka pa jo. How's boy?
2: Re tsa tsa le ka. Ke le buile ha holo abana ba se mabedi halela bo bedi tsena. Re tla ke re tlo sheba taba ya bohlokwa. Tsa lo khartse ba re sheba di buka ka jeno. Jale re tlo sheba re tlo buisana le Sibongileng Kabinde yena o ngotsi buka e monnati ya Dice of the Spear. Jale re tlo buisana le yena mabedi re ke re utlwa ha holo nyana ka buka ena ya ingotseng. Ke le mono ha re fitla ho tsena tsa ho matlafatsa lo ntsetsa pele basadi. Re tlo buisana le mosadi e mong ya Gannan Treni. Ei, mamedi ke re tlo utlwa hore na o fitlhile jwang boemong bona mme ke mosebetsi wa hae o fapana jwang le mesebetsi e meng le baganni ba bang ga go lebile e le mosadi lebitso la hae ke Elizabeth Mhlanga yena ke moganni wa terene e nngwe ya dintho tsa bohlokwa he mamedi ke gore gopola ke labobedi ka jeno maele dikapolelo re teng re tlo buisana le wena ke a leboa bana besi
0: kgotso sbosh
2: a monate
0: alala.

mamedi di fella mona di tabazana tsa hora ya le show me tsa hora le show me le motho tla di balwa ketsetsi mohala di kgetse dia motho

Mamedi nekunketse toto pina ke monate. I'll be over you. Tsebeletsong ya lesedi mamedi hle re buisane ha monate le aus Elizabeth re utlwa ka mosebetsi wa hai o motle wa o ganna di train ibile mamedi a santsa gothatsa le banana ba bang ba roetsana ba bang hore ke lekala le o ba ka inkelang lona empatse hlokahalang ke difeng ho di mahlo hora ke a le shomele motsomong tsebeletso ke ya lesedi di ya le khotla ga solo Africa borwa di tabare di ballwa ke tsietsi moholadi.

0: ditaba tsena tsa gorra ya lesome le motso mong di felela mona mamela ditaba tse dingwe goreng ya lesome le metso e mmedi.
1: Ke rata sboshe fela, ke rata sboshe fela, ke rata sboshe fela, haio ya tshwanang le ena. Dumelang ke snazo, o mametse e tlhabolle le sboshe ho lesedi FM. Sharpa antiwa ma 2000.
2: Ngwaya.

0: di mahlo hora ke a le shubele metswe medi ke nako ya hore re fetele naneng la rona la imatlafatse
1: ke le buile ha holo antiza tsama ya hantle o ile o phumola ho ba ya hautima o e gathile ka jeno re tlo boela re tiena hape le wena kwa no sia le moyeng nakong e tlang mmame du fela go le jalo le nano le ke nang ke la ditaba le imatlafatse tshebeletsong ya le sedi fm re pele nna le wena re tlo kena o tse o re di hlophisitseng ka jeno re fetele go tsietsi mo hwaladi hore balla ditaba tsa gore ena ya le shumele metsimedi

di tabatsena tsa hora ya braru di fella mona mamela di tabatseding ha hora itabele ya bone o di ballwa ke Kenny coach Modupi Riatella afternoon drive.

baruna. Chuto kile sedi, chuto kile sedi, kile sedi lagi chaba. Adero tenu bana.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele final dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ho qeta ka khutiswa hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app. Ho neha nako e eketseileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file khutiswa ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.

0: 058 mametse re a tshella go le Sedi FM back gelebeke.
1: Le bule tao go wa bona ye ya gabala gagiteng le bune bile sa gone go itshwara go ona sa gone go itshwara ka mogone ba o fedile ka teng ke ditsheo lona mara hai che he ja le siela ga tella
2: ya re a tella.

ke le buile ga golo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela o le jwalo ho lena no le ke nang ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM empa pele ho mo re fetela ho kene mojubi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

Ha ho setse dibeke tse tharo pele ho dikgetho tsa magotla metse tsa selemo sa 2026. Baahi ba sebaka sa Villa Liza e Kurleni ba re ba ntse ba tobana le mathata a ho dutla ha peipi e tsamaisang dikgwerekgwere. Ba re ke dikgwedi tse ka bang tse nne ho isa ho tse hlano ba ntse ba tobana le mathata ana le ha ba tlaleile ho masepala. Baahi ba re ho dutla ha peipi ena ho ama maphelo a bona a letsatsi le letsatsi. Mme ba boetse ba hlahisa ho ngongoreha ha bona malebana le maemo a bophelo.

0: fella mona tsena tsa hora ya bosupa ke khutla hape ka tsa hora ya borbonga ena nako ke ya tsadi papadi
1: tsadi papadi police di FM.
2: Khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore ta thabela go ba mona.
1: Sadi papa di holi sedia fam.

0: go tsiena e sale e dubana le nna lengwele mmona a re le jwale ntse e pukile bang o pola mamedi le gatlo la go qetela e o ile ba palamane ho Wimbledon a ba pala le monsana sa 2026 go diena July re tswang ho yona e sale re qetela mmona ka Wimbledon Jannik Sinner me o itsa ga ha jwale tjena o tlatswa antse a okana le lengwele lena la hae me dingaka tsa hae di tla mo tataisa ka yona tsela e wa sta ba tsema na te mamedi go bane ga tseba hore di tournament tsena re shebile bo di 1000 masters mane hantsa o tswela pele fela o qutsana le hlokwa di bapadintse di bokeletsa dintlha jwa lo ka utlwisa hore mona mo a teng mona ke a dumela hore ha o sa dudisa ile ha monate hlakogana le bana wa tseba hore neng ka pane mohlomo ba ka nna ba mogaha ba motlosa ba neng o ntse a sa bapale ke tsone mamedi tsone go tswara tsona hlakogana lena la tse hlaletseng ka mahetla di bapadinga tla ne go neletse mona le mane ho tse dintsa tsona ga lo tsena mamedi metsotso ha dilwa mona ho ele shumele metsi robong ka mora hore bo super fit ka mabenkeleng ha ke khutla mona he weso re kena ka mona ka so wetho workathon workathon ke yena mwamedi itseleng ha ba nyolo wa ba le ba be hampile monsana sa 2026 ke a khutla
1: Mutshe monle monyasa dulwing handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Serie FM aka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakensa ho ipilaetsa aka letsetsa lefapha la buikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
2: Ho supermarket di HP fitta you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla letseding sengata fumana 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 hand wash powder ka 54.99 fela di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solotsana tse toma letseding sengata ha you save fela mo di je samae ma di bitsang hanya Tamisa.
3: Tembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le khubula lona la khaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
4: Sadi papa. Police CDFM.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e melelele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
2: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM. Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motsotso. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
4: Dijo ya batsi mono.
3: Lesedi FM ke molelwa.
5: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse Ntswaki Motlhomo. Seteisheneng sa hao sa mmamoratwa.

Mumamedi dumela hle ho hle ho hle me bang o mametse sialemoya sa lesedi o le hona teng nna le wena re boetse re tiane hape la bobeding lena le kgwediena ya mphalane e pepile matsatsi a tsheletseng kgwedi ke ya leshome ya selemo.

ngwana abuti se ka ba so itloela so ite phamisa phamisa sfuba phamisa sfuba phamisa mon chest yena haike u bontse posture ge batla mon ge batla dintsho ditle mon ditle di tshebeletso ditle mona se tshabeng ha ke tsebe ya bela ngu ha le go phupisa bana ba bang a botlhoko a go betsa phofa mon Eriki, ke tsema bengela ke khutla mona ga e go ka tabene ke bona di VN tsa hao ke tlo di bapala.

0: Billy Ocean, The Color of Love, Hilo, Tsorama Hantle Metsotsong e mashumi a mabedi pele ho hora ya leshome le metsumedi, e leng hora e nna le wena re tla beng re arohana ka yona e be ko sia matsohong a tsholo luka uke a re fe le nana le monnate haholo la ha iso be tsholo tsholo o ka thu ho dikalaneng kgaitsedi ya ka ponto wa selepo ke yena a tla kena 12 o'clock ho isa horeng ya bobedi e be horeng ya bobedi tsholo le uka oke o di theola dikalaneng ho fitlhela horeng yane ya bohlano horeng ya leshome le metso e mebedi ke tlo di sia matsohong a ponto wa selepo horoto matinkela le rrapo le mathang kampeng ya pege e ba re le sekala dikabanyo bane di kalla moswang kampeng ena ya Fixback
1: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.

0: abantu abaseleyo kholeseni FM Faith
1: ukutsalibilo fashale bantala haula phologo re ke wa ganna o ipolaisitsegera #lesedi FM ke mollelwa.